lao la ganan ange ara gara ange algiring ange ara gara la kurul.